0: Kwala e won ti join wa lati orilede Morocco na. E se o lati orilede Morocco, a ma riri yin. Eyin ti a lati United States, eyin ti a lati Canada, a ma riri yin o. Eyin ti a lati orilede Germany. Ten gba wa lojo Juma. Eyin ti a lati Ireland, lati United Kingdom, lati Benin, lati Libya.
1: Emi na
0: lati Ghana.